0: volen cola permanent. I si te sofoques, toma-lo con sals.
1: Radio Centro 1030.